0: io nella vita cosa mi piace di più.
1: The things I cherish most.
0: Love, love.